0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
3: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
2: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Sono le 13 in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Incidente mortale nel pomeriggio di ieri ad Orgiano, nel Vicentino. Una donna in bicicletta lungo via Pilastro è stata travolta e uccisa all'istante da un tir. Rissa a Venezia tra gang tunisine con armi bianche e spray urticante. Due feriti lievi. La polizia registra una recrudescenza di aggressioni legate a questa faida familiare. Per la morte di Andrea Pinarello, la Corte d'Appello di Venezia condanna due medici e una clinica a risarcire 1,3 milioni alla famiglia. Concessero l'idoneità sportiva nonostante i rischi cardiaci. Blitz dei carabinieri nel Bellunese. Smantellata la rete di prostituzione in 3 centri massaggi. 11 indagati, 23 donne asiatiche sfruttate e un giro d'affari fino a 60.000 euro al mese. Il gruppo torinese Sigit vince la gara internazionale per la Speedline. Da un anno in amministrazione straordinaria. Il ministero conferma l'avvio del rilancio per l'azienda di Santa Maria di Sala.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

La voce di Neck del 2016, questa canzone, 13-4 minuti, amiche e amici, è arrivato il momento di regalarci anche un'altra canzone assolutamente deliziosa, la voce è quella di Laura Pausini. Canzoni di questo tipo, secondo me, rilassano, e invece no, il titolo...

0: Invece no, Laura Pausini, ed eccoci qui invece sì, a raccontarvi, spero che abbiate preparato già il vostro trolleino virtuale, quello che vi invito a fare ogni qualvolta vi racconto magari di posti belli da andare a vedere, ma per qualcuno di voi è una novità, per altri magari no, e perché vorrei proporvi il borgo più poetico d'Italia ed è considerato tra i villaggi più belli al mondo secondo il Best Tourism Villages. Sto parlando di Arcueil Petrarca, sicuramente il borgo più poetico d'Italia, proprio perché è legato all'artista Petrarca, anche se lui era di origini toscane, ma siamo davanti anche a una realtà veramente meravigliosa che merita di essere visitata. E non lo dicono solamente diciamo gli elaboratori di questa rivista di turismo, di posti belli da vedere, ma anche i numerosi apprezzamenti ufficiali che ha ottenuto. È stato già accennato al fatto che è stato inserito nei borghi più belli d'Italia, ma dal 2011 il suo laghetto della costa è stato riconosciuto patrimonio mondiale dell'UNESCO. Fa infatti parte del sito seriale transnazionale, virgolettato questo, siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino, questa cosa che tutela i resti di insediamenti risalenti tra i 5000 e i 500, tra il 5000, scusate, e il 500 avanti Cristo. In totale sono 111. 5000 sarà 500, vabbè, comunque strutture che risalgono principalmente all'antica e media età del bronzo, con una presenza continuativa per circa un millennio, ed era un villaggio costruito su un impalcato di travi di legno in quercia e pali infissi nel limo, con abitazioni sulla sponda del lago. Insomma, gli esseri umani diciamo costruivano le loro dimore, anche come è successo per Venezia, sull'acqua, quindi non c'è niente di cui stupirci sicuramente. Però se ancora non avete visitato Arcueil Petrarca, saluti Arcueil. No, non ci posso credere, mi avete mandato un video, grazie infinite a Lilia, mi ha mandato un video, dopo lo vedrò con calma. Ad Arcueil Petrarca, dicevo, se ancora non l'avete fatto andate a visitare Arcueil Petrarca, perché veramente è un posto delizioso.
1: Su Radio Padova stai ascoltando Ciao Cri con Cristina.

E questo era Rove Femmina alle 13.13, ancora bellissima musica qui a Radio Padova Ritmo Italiano, in particolare canzone di Annalisa, Nuova Nuova, che si intitola canzone estiva, ma a quanto pare proprio canzone estiva non è.

0: Serena Brancale, Levante e Delia, insieme tre cantanti meravigliose con questa canzone che si intitola Il mio paese. E visto che qui a Radio Padova poco fa vi ho raccontato un po' di Arqua Petrarca, vi ho detto se non l'avete mai visitato questo borgo meraviglioso fatelo, devo ringraziare un ascoltatore perché dice che appunto parlando del laghetto della costa dove ci sono parafitte, dove insomma anticamente sono vissuti dei gruppi di persone, dice che lì viene scavato il fango utilissimo per le terapie termali. Questa è una cosa che non sapevo. Messo a macerare in vasche apposite con acqua termale, viene usato per scopi terapeutici. Poi lì la zona del famoso liquore brodo di giuggiole. Detto questo, si continua qui a Radio Padova Ritmo Italiano con tanto, tanto di più.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

1982, altra piccola chicca che Radio Padova ha voluto condividere con voi. Magari in questo momento state viaggiando, state andando a casa a mangiare qualcosa, o avete finito di mangiare, state tornando al lavoro, insomma, in ogni caso ben arrivati. Radio Padova, Ritmo Italiano, ma anche per quanto riguarda lo spazio Ciao Cri, che ci vede insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2, la possibilità di andare a scoprire delle cose che possono essere carine, ma talvolta lo sono un po' meno. Gli esperti dicono che siamo vicini alla fine della cultura del leggere. Loro dicono che ci aspetti un nuovo medioevo, e come notizia, insomma, non è che dobbiamo essere tanto allegri. Comunque le neuroscienze hanno capito che il cervello umano non è un blocco di cemento, è piuttosto un muscolo che dobbiamo allenare per tutta la vita, ovviamente, perché se non lo alleniamo si affloscia, tipo un muscolo, appunto. Più precisamente, dicono, le reti neuronali sono estremamente plasmabili, specialmente nella prima infanzia, ma anche nel cervello adulto c'è la possibilità di modificarlo e di permettergli, insomma, di assimilare quello che legge. Purtroppo dietro c'è anche lo smartphone, che in larga misura ha menomato la nostra capacità di lettura profonda. Non abbiamo quasi più l'attenzione necessaria per affrontare testi lunghi. Ci agitiamo, scrolliamo, passiamo con un gesto del dito da una notizia all'altra e, insomma, e fagocitiamo di tutto senza che il nostro cervello, poverino, abbia il tempo di assorbire. Per fare un esempio, in America se ne vedono già i risultati, dicono gli esperti. Un test ha dimostrato che studentesse e studenti non erano più in grado di comprendere il magnifico primo capitolo di Casa Desolata, che è un romanzo di Charles Dickens, che 100 anni fa, pensate, era ancora considerata lettura per ragazzi. Casa Desolata, Charles Dickens. Volete fare la prova? Io la faccio, perché questa di Dickens mi manca. Casa Desolata andrò sicuramente a prendervelo. Comunque, circa il 20% degli americani è costituito da analfabeti funzionali, riescono sì a decifrare faticosamente un testo, ma già le istruzioni sul foglietto illustrativo di un farmaco, tipo instillare negli occhi 2 volte al giorno, li mette in difficoltà. Ma vabbè, speriamo di non essere a quei livelli, che volete che vi dica, ma il comune mezzo gaudio, non lo so. Sta di fatto che meno male c'è la musica e le parole di una canzone come questa l'abbiamo già imparata a memoria. Lei, Malika Ayane, senza fare sul serio, per augurare ovviamente un buon ascolto a tutte le amiche e gli amici che scelgono sempre Radio Padova.

Il grande Babumba, questo era Zucchero ed era il 2004 e devo dire che grazie a Radio Padova Ritmo Italiano ogni giorno dall'alba al tramonto vi viene offerta la possibilità di spaziare tra i vari decenni con le canzoni che parlano la nostra lingua. Adesso invece diciamo questa canzone ha un 5 annetti, lei è Gaia, Nuvole di Zanzare. Ragazzi, a casa mia sono già arrivate le tigre, non so da voi.

0: Nuvole di zanzare questa ragaia, e adesso invece prepariamoci, perché sono una più bella dell'altra le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.
3: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
4: Radio Padova.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Bello concludere le tre bellissime di Radio Padova di oggi con Paola e Chiara, Fatalità. Io, Cristina Dori, vi abbraccio. Il ciao Crivi da appuntamento a domani, ovviamente sempre a partire da mezzogiorno. Per voi nuova canzone Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco, e a breve Made in Italy. Dimmi

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Super occasioni usato Autoteam.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio.

0: La più bella del mondo di Rocco Ante, così comincia ufficialmente il nostro appuntamento di oggi, martedì 19esima giornata del mese di maggio. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 17 e noi cominciamo con le tre canzoni in fila una via l'altra, la prima di Giuli con Coez.
1: Tre canzoni in fila.
2: Dimmi

Come sappiamo essere delicati a volte. Adriano Celentano era per averti su Radio Padova, Ritmo Italiano, a chiudere l'appuntamento con le tre canzoni in fila. È un appuntamento che torna rinnovato naturalmente tra meno di un'ora. Nel nostro pomeriggio anche Emma con Arcomi, Vaci Piano. Scusa se

0: aeroporti nel caos e rischio rincari. La tua vacanza non deve essere un'impresa.
1: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
0: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
1: Scopri le offerte su isaresidence.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova-Tarvisio dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Dalle 18 e fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Giugliano Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiare per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Giuliano Palma con Pensiero d'amore. Buon pomeriggio, siete su Radio Padova Ritmo Italiano. Per un attimo parliamo di calcio, che manca meno di un mese all'inizio dei mondiali, quelli a cui non parteciperà la nazionale italiana. È arrivato il decalogo di cosa si potrà portare e cosa no negli stadi dei mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. Allora, paradossalmente le bottiglie vuote possono entrare negli stadi, niente trombette, niente fischietti, e quindi bottiglie vuote sì e senza tappo. Gli zaini non potranno entrare, neanche i rotoli di carta, fischietti e trombette già detto, per non parlare poi dei megafoni. Saranno vietati anche gli accendini. Striscioni e bandiere dovranno avere una certa misura precisa, non devono superare i 2 metri. I farmaci, adesso, se qualcuno non sta bene o prende abitualmente dei farmaci, i farmaci no, a meno che il tifoso non porti una prescrizione con sé. Quindi c'è da portare cuore e carta di credito negli Stati Uniti, unico documento riconosciuto in modo universale. La FIFA, che organizza la Coppa del Mondo in programma proprio tra un mese negli Stati Uniti, Canada e Messico, ha pubblicato questo protocollo in 3 lingue, ovviamente non in italiano, ci mancherebbe. La cerimonia di apertura il 12 giugno a Los Angeles, con partita inaugurale degli Stati Uniti contro il Paraguay. Un po' d'Italia in realtà c'è, con Carletto Ancelotti alla guida del Brasile, il quale ha detto: possiamo vincere, va bene sognare, è gratis. E soprattutto ha dato Ancelotti una grande gioia ai brasiliani, perché ha convocato Neymar. La musica nei prossimi minuti nel nostro pomeriggio, Mara Sattei, e questa che si intitola Sopra di me.

0: Radio Padova.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Ero Stramazzotti per l'occasione con Max Pezzali, era come nei film su Radio Padova, Ritmo Italiano, 9 i minuti che ci separano dalle 3. Buon pomeriggio, tra poco appuntamento con la nostra redazione per le ultime notizie. Intanto D'Argento Amico, ai ai.
1: Prima di entrare in casa, stavo

0: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamini Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamini a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamini Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamini.it.
2: Super occasioni usate.

0: offerta su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Aeroporti nel caos e rischio rincari? La tua vacanza non deve essere un'impresa.
2: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
1: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
2: Scopri le offerte su isaresidence.com.
3: Vederci bene è uno stile di vita.
4: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
3: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Radio Padova News.
1: Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa, così la portavoce del gruppo di Speleo Sud finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei subitaliani morti durante un'immersione di profondità alle Maldive. Il team ha espresso condoglianze alle famiglie dei due recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo, già in Italia la salma della quinta vittima. A Modena udienza per la convalida del fermo di Samila El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità contro alcuni passanti nel centro cittadino. Sotto esame il suo cellulare, la procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni di Roland Garros che oggi chiamano alla ribalta sei italiani. Luce ed ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruchaga, eliminato invece Flavio Cobolli per mano del peruviano Buse. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.

0: The Colors con Rolling Stones su Radio Padova al Ritmo Italiano, 16:07 con il nostro buon pomeriggio. Hanno preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con la nuova di Irama che si intitola Cabana.
1: Tre canzoni in fila.

0: tre canzoni in fila.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Arisa.
1: La nuova canzone di Arisa si intitola Rugiada e chiude l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. Sentiamo anche Elisa, questa è Amore, è...

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla 4 Venezia-Trieste, dove per traffico intenso segnaliamo code tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Sugli altri percorsi del Nord-Est traffico scorrevole. Vi informiamo inoltre che sulla A23 Palmanova-Tarvisio dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani, mercoledì 20 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Sarà quindi obbligatorio uscire a Udine Sud e l'entrata dello stesso svincolo rimarrà chiusa nella stessa fascia oraria. Dalle ore 18 e fino al termine delle lavorazioni verrà chiusa anche l'area di servizio di Zuiano Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

calma quella metafisica, però. Ermal Meta, la sua nuova canzone su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:32 minuti, e con il nostro buon pomeriggio, altra collaborazione di queste ultime settimane, Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Nei prossimi giorni anticiclone in rinforzo sull'Italia settentrionale e anche sul Triveneto. Nella giornata di mercoledì però durante il pomeriggio ancora qualche temporale si formerà su Alpi e Prealpi in parziale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Saranno comunque fenomeni localizzati e rapidi. Da giovedì e in vista il weekend poi alta pressione a tutto motore con bel tempo, sole, temperature in aumento. Ci attende un weekend estivo, valori prossimi ai 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

E sul finire del nostro appuntamento di oggi, Laura Pausini era tra te e il mare su Radio Padova, Ritmo Italiano. 9 minuti che ci separano dalle 17, per noi è tempo di saluti. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14. A voi l'augurio di una buona serata. Sentiamo anche Rocco Ante, La Nuova, La Più Bella del Mondo. A domani. Dico.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
6: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
7: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
8: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
7: Scopri le offerte su isaresidence.com.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Tennis ad Amburgo, esce di scena al primo turno Flavio Cobolli, campione in carica, battuto dal peruviano Buse Bravo. Luciano Darderi vittorioso contro l'argentino Burruciaga. A Roland Garros, tempo di qualificazioni, giovedì il sorteggio, domenica il via. Si conoscerà stasera la prima finalista dei playoff promozioni di Serie B. Alle 20, semifinale di ritorno Monza-Juve-Stabia, dopo il 2-2 dell'andata e Brianzoli basta il pari, campani obbligati a vincere i due mister Bianco e Abate.
2: Non bisogna far calcoli, ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare pochissimo.
3: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, avremo tanta gente al seguito, siamo a posti con la nostra coscienza ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
1: Domani Palermo, Catanzaro, ospiti forti del 3-0 dell'andata. Rolando Maran sarà il nuovo OCT dell'Albania per l'allenatore trentino. Si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e B. Basket, gara 2 dei playoff scudetto, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. In entrambe le serie avanti 1-0 i padroni di casa, sull'1-1 Brescia Trieste, Milano Reggio 2-0. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 17 e un minuto. Radio Padova.
6: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Jovanotti con So solo che la vita. Sono le 17:04 di questo martedì 19 maggio e anche oggi ci facciamo compagnia fino alle ore 20 qui su Radio Padova. Sono Franco Ghirardello, il pomeriggio che prova a tenere insieme un po' tutto, anche tanta voglia di estate, a parte gli scherzi. Sapete che già Paolo Corazzon ieri ci ha premesso che arriverà una bella estate con già 30 gradi questa settimana. Vedremo, ci aggiorneremo comunque durante questo nostro pomeriggio insieme. Se vorrete anche potete raccontarci il vostro martedì, com'è, come sta andando, è lavorativo, avete già terminato, raccontateci tutto al 328 319 8000, questo è il nostro numero di Radio Padova. Quando andiamo a sentire la prossima canzone è quella di Tropico, Soli e disperati nel mare.

Cash con Volevo Capire. Io avrei sempre voluto capire chi mi guarda su Instagram, ad esempio. Sapete che va di moda, insomma, usare i filtri, però non solo i filtri per la faccia, quelli li conosciamo bene, no? Per il viso, per sottigliare un po' il viso che è un po' troppo cicciotto, non ci piace, le sopracciglia giuste, l'occhio un po' più a mandorla. Vabbè, detto questo, andava di moda soprattutto l'addominale per noi maschi, capito? La famosa tartaruga, ecco. Adesso però quella basta, non la vuole più nessuno la tartaruga. Adesso ciò che va di moda è il filtro per la postura corretta. Sapete quando la nonna ti diceva: oh, tira sulla schiena che sei tutto curvo, ecco. Adesso va di moda tenere le spalle in un certo modo, la schiena arcuata, la pancia rientrata, le pose studiate quasi al millimetro per apparire più tonici e più fotogenici. Quindi sappiate che adesso, insomma, è quella la cosa più importante quando si fa la famosa foto instagrammabile, che è una bruttissima parola, però qualcuno la deve pur dire anche in radio, in questo caso l'ha detta Franco Ghirardello, va bene? Allora benvenuti su Radio Padova, c'è il nostro ritmo italiano che è quello di Biagio Antonacci.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
5: Sì, chiaro.
4: Sì? E cosa ho detto?
5: Comodini, luci LED. Bergamin.
6: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Vederci bene è uno stile di vita.
8: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
7: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
9: Super occasioni usato Autoteam.

su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Code per traffico intenso si verificano in questi minuti sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra rotatoria Miranese e Venezia in direzione Padova. Vi informiamo che questa sera proprio sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 di domani mercoledì 20 maggio verranno chiusi gli svincoli di uscita della Miranese da entrambe le provenienze per attività di manutenzione. Come uscite alternative si consigliano Marghera e Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

Tommaso Paradiso su Radio Padova, i romantici. Raccontare l'Italia attraverso un viaggio, il viaggio del miele. Questo sì che è qualcosa di romantico, perché il Senato ha presentato questo progetto che si chiama l'alveare parlante, che vuole raccontare il nostro paese attraverso il lavoro delle api e i mieli dei vari territori italiani. E il Veneto in questo settore è una vera eccellenza. Pensate che la regione conta più di 9.000 apicoltori ed oltre 100.000 alveari, con produzioni che vanno dalle Dolomiti fino al Delta del Po, passando per le colline, le nostre campagne, la laguna di Venezia. Parliamo di circa 3.000 tonnellate di miele all'anno, parola di Coldiretti, con gusti completamente diversi a seconda della zona, del miele di montagna a quello da caccia fino al millefiori delle campagne venete. Ed è bello pensare che dietro, no, a un semplice cucchiaio di miele ci sia davvero un lavoro così preciso di milioni di ape. Vabbè, è qualcosa di meraviglioso. Allora sentiremo parlare dell'alveare parlante che, insomma, il Senato sta mettendo in piedi. Adesso Pinguini Tattici Nucleari su Radio Padova, la nuova canzone.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pagliari.

0: disco italiano.
1: Ciao amici, spero che potremo tutti divertirci molto con Aerobic. Let's move! Non avete bisogno di molto spazio, assicuratevi di avere un tappeto o un asciugamano di stendere sotto di voi, così di non farvi male. Sdraiatevi, sollevare le ginocchia, i piedi ben appoggiati a terra, lontani l'uno dall'altro.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Siete su Radio Padova, questa era la canzone di Rove che si intitola Femmina. Sono le 17:56 minuti, lì nella nostra redazione per le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Super occasioni usato Auto Team.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
1: Ma fino al 16 maggio.
2: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione. Per aiutare la ricerca contro

0: nome su fbov.org.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: La crisi dello Stretto di Ormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 Economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Ormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia. Stiamo esaminando la questione, ha detto. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. Il leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Canzone estiva Annalisa qui su Radio Padova, sono le 19:07 minuti. Buona serata, buon martedì, siete con me Franco Ghirardello e sarete con me se vorrete fino alle ore 20 con tanta musica che è la musica di Radio Padova con il nostro ritmo italiano che ci contraddistingue. La prossima è di Giulia Coez, Quelli come me.
1: Dimmi che hai

Kodak. Questo è il suo nuovo singolo. Siete su Radio Padova alle 19:16. Tra poco anche il nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre arterie principali, le autostrade del Veneto, e poi subito a capire se veramente arriveranno questi 30 gradi. Lo scopriremo con Trevi Meteo e con Nico Schiodetto. Adesso Liga. Le donne lo sanno.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
1: Vederci bene è uno stile di vita.
0: Ottica Elevia a Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottica Elevia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 al chilo. E molte altre offerte.
1: Ma fino al 16 maggio.
2: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste è stato risolto il precedente incidente avvenuto tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto. Ancora code per traffico intenso si verificano invece sulla tangenziale di Mestre tra Terraio e la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani mattina, mercoledì 20 maggio, la A23 Palma Nova Tarvisio verrà chiusa per lavori tra Udine Sud e Udine Nord in direzione del confine di Stato. Sarà obbligatoria quindi l'uscita a Udine Sud e rimarrà chiusa anche l'entrata di Udine Sud in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, subito il nostro collegamento come ogni sera con Trebi Meteo, c'è Nikos Chiodetto. Buonasera Nikos, bentornato.
2: Ciao, buona serata a tutti voi, ciao Franco, ben ritrovati.
1: Grazie Nikos. Allora, abbiamo avuto delle dritte ieri, vogliamo capire se è vero, cioè che si aprono gli ombrelloni, che si tirano fuori gli infradito, cioè che succede? Mi pare di aver capito che...
2: Sì, è tutto confermato, sarà ecco. il primo weekend estivo sul Veneto, in generale tutto il nord Italia. Ovviamente veniamo da un periodo di temperature sottomedia, fredde, perché bisogna dirlo, caduta la neve, ma pensa che avevo guardato la scorsa settimana addirittura la neve che ha imbiancato l'altopiano di Asiago fino ai 1400-1500, ha fatto una bella nevicata al Verena, quindi cose parecchio fuori stagione. E lo volevo dire perché il mare ovviamente è ancora freddo, il mare Adriatico, quindi non è che sia un weekend proprio di piena estate al mare, però invece in pianura la terra si riscalda più velocemente e quindi insomma in pianura anche a Padova, Vicenza, molte delle nostre zone sperimenteranno in questo weekend i primi 28-29 gradi, se non addirittura anche qualche punta di 30 gradi in vista di domenica. Quindi appunto sarà un bel fine settimana di sole, di temperature in aumento, e probabilmente questa cosa continuerà anche nella prima parte di settimana, poi comunque vedremo. E l'unica cosa, domani ancora qualche temporale ci sarà, domani pomeriggio su Alpi, Prealpi qualcosa potrebbe scivolare molto rapidamente sulla pianura veneta e sull'Ana, ma si tratterà di una cosa rapidissima che durerà mezz'oretta, insomma quei fenomeni molto rapidi del pomeriggio. Poi da giovedì, e come dicevo in vista del weekend, ci sarà il sole con le temperature che saranno in ripresa dappertutto.
1: Capito, allora dai, da metà settimana possiamo già lamentarci del caldo, capito?
2: Infatti finisce così. Tra l'altro, come non so se lo dicevo a te ieri sera, sono uscite le proiezioni, ovviamente sono tendenze da prendere con tutte le pinze per quanto riguarda l'estate, probabilmente da giugno insomma l'estate calda
1: torrida
2: ci ha abituato l'ultimo decennio, insomma non si scappa, quindi non lamentatevi del fresco perché poi so già come va tra due o tre settimane,
1: si boccheggerà, capito? Io
2: va bene,
1: grazie a Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, ci sentiamo domani sera alle 19:30. ciao Nikos,
2: buona serata a tutti, ciao.
0: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Stai ascoltando Radio Padova.

bella da cantare anche a squarciagola quando hai bisogno proprio di sfogarti anche un po', no? Stadio su Radio Padova alle 19:46. Buona serata, adesso troviamo anche una novità di Rosa Chemical.

Partiamo con un classico della musica italiana con Renato Zero, sono le 19:54 minuti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, a domani vi aspetto come sempre con Silvia Giari a partire dalle 17:00, ciao!

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Super occasioni usato.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
5: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
5: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: piace questa musica.
1: Ma che disastro, io mi maledico. Ho scelto te una donna per amico.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sto andando a Washington, ma cosa vado a fare?
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
0: Radio Padova Italia.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Sono le 23 e 4 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.
1: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
2: Radio Padova.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: è 1:04.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: te.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando Radio Padova.